0: Il y a du changement, Catherine Viguier, pour notre zodiaque.
1: Mercure s'envole dans un signe qu'il aime bien, celui des Gémeaux.
2: Bélier, alors si vous aviez du mal à communiquer, c'est parti, c'est reparti.
3: Cher Taureau, vous pouvez vous offrir matériellement le confort dont vous avez besoin.
4: Gémeaux, excellente nouvelle que Mercure, votre planète maîtresse, dans votre signe.
5: Vous serez irrésistible de par vos mots et vos écrits.
6: Cancer, et si vous preniez le temps, en sourdine, de revoir ce qui vous plaît et vous déplaît, de manière à vous sentir bien.
7: Lion, vous soignez avec succès votre image publique et vos fans, vos soutiens à court.
8: Vierge, votre côté soigné, appliqué dans votre expression, vous le mettez au service de votre côté professionnel et de votre vie sociale.
9: Balance, c'est top, Mercure est en signe ami, vous voyez la vie en bleu, vous mettez les voiles.
10: Scorpion, vous songez à vendre un bien ou vous avez perdu une somme, en tout cas vous allez relativiser.
11: Sagittaire, c'est avec l'autre que tout se passe. Parler vous soulagera, elle ou lui comme vous.
12: Capricorne, alors vraiment, il sera bon d'exprimer vos mots, M-A-U-X, ne délaissez pas votre jolie personne.
13: Verseau, parfait orateur sur le plan créatif, vous exprimez avec talent tout ce qui vous émeut.
14: Poisson, vos bonnes idées ne manquent pas au sujet de la famille et de possibles travaux à commencer.
15: Et pour nous tous, ça virevolte dans notre esprit et on est gai, joyeux, inventif.
16: Ici matin, en Corse, à la radio, sur l'appli ICI et tous les réseaux.
0: Salut à toutes et à toutes et bonjour tout le monde, très heureuse de vous retrouver ce lundi. Dans un petit instant, nous allons retrouver l'info, comme d'habitude, premier journal en langue corse avec vous, Roland Frias, bonjour.
17: Bonjour Isabelle, bonjour à tous.
0: Et puis dans l'écho d'ici, nous avons fait une balade, nous nous sommes sacrifiés, avec Jean-André Giannichini, ici présent à la réalisation ce matin. On était dans la brasserie Pietra, on a visité l'atelier de fabrication de ces bières corses et Hugo Cialil, il sera notre invité, notre guide dans cette entreprise à l'honneur dans l'écho d'ici. On suivra son parcours et ses projets dans une poignée de minutes. On parlera sport automobile dans la chronique sport à suivre à 7h moins le quart, comme à l'accoutumée. Et puis ne ratez pas les lieux préférés des enfants autour de Banina Bellini, Odie, Cesarano Milia, Lugia et Raphaël Diascola. Madar Nadi Biguglia Inagronaga Odinka Kinebansi. Mais per un momento, ascoltiamo vostro notiziale e Roland a se ore mezzo. Buongiorno.
17: Buongiorno Isabel, buongiorno a tutti.
0: E poi, si principia custin standio in de un caffè stanotte in Bastia.
17: Fatti a cao di berso quattro requarto e in de un stabilimento di Aubian di B, d'un casale e bigino a Biazza San Nicola, le caffè della paix che è stato strutto completamente secondo servizio di incendio di Cismonte, so sta de Wagoa de DGB. Persone da iso all'oggi senza che la sia rigensata nessuna vittima, a Storagui un sonan cugunisciu de circostante di stincendio chi da presa l'ultima informazione di Spindivo che è stato ammaestrato con mezzi importanti mobilizzati.
0: In dell'attualità di No Roland, Gérald Darmanin cambia a Zogopia non ta u palisa si culpeule.
17: Libetta a contestazione un ministro di giustizia caccia oramai da so riforma penale a mai operte di grimini fra i quali Forzadur e solo certi cartulari come i corpi mortali o la rubeci armadi fermano concernati come stus burtuli me percibido in Corsica. Ne parleremo stamane con Linda Pi per i vige gabu di Lauga di Imbastia. E in questo frattempo è stata inaugurata poco fa in Bastia a casa di protezione di Evami e di Cismonte, una struttura che accoglie e vittime di violenze intrafamiliali in un quadro forse meno angoscioso che una gendarmeria con militari formati, un dispositivo salutato dai partenari fra i quali usi e DFF, Marie-Pierre Finalteri, a suo presidente risponde ai domande di Clémence Gourdon-Negrini.
18: So gendarmi che un fa genuire questa, sta cubano di violenze fatte a Eone e ai Zidelli. Sono formati, hanno una formazione speciale e così possono ricevere e onne e i zideli, tutte le vittime E così è persone che vogliono far conoscere, denunciare di una struttura che è rassicurante, perché oggi c'è sempre la paura d'andare a un gendarme. E in questa casa di protezione delle famiglie è qualcosa che è più è normale, perché questi gendarmi sono formati, stanno assente, capiscono tutto il fenomeno di violenza che è complicato, e così le vittime parlano di più.
17: E se voi siete vittima o testimone di violenza, poi di chiamare il 39 di Geno, il numero di regalo anonimo è aperto tutti i giorni a tutt'ora.
0: Ci sarà un scontro d'aiguille a poco tra il prefetto Igor Siga e Gianfrancesco Bernardini.
17: E questa dopo la lettera aperta trattando di Scuola Gorsa, che l'ha mandato sabato l'artista e fondatore del gruppo Imovrini, in duello di denuncia o linguaggi del programma, due rigose di vede o gartulare in Caiassi. Intervenne questa sequenza dopo riunione mercoledì scorso in prefettura in Ajaccio, due ore dalle immersive, o se visto conferma se i bosti non talon degli sperati per uso mantenimento. Gianfrancesco Bernardini ha un microfono di Mathieu Burigni.
19: La lingua corsa non è più interdetta, ma con dei dibitagli anche gli è difficile ricorrere, però. Dunque le conseguenze, gli interdetti sono sempre qui, e oggi siamo davanti a una rovina di una pratica, face che i locutori nativi smariscono, faranno smarire i locutori adottivi, e questa catena qui, che è una catena di vita, gli è rotta, e forse l'indicatore più grave che può annunciare a perdita e un silenziamento una lingua. Dunque oggi si tratta di dire possiamo fare meglio, apre le porte, e Scuola Gorsa ci fa un regalo immenso alla società, ma di nuovo Stato, di poi riparare qualcosa, di essere all'altezza della sfida, di betto a questa rovina che ti dice quasi compia. Dunque si tratta mica di accusare, di culpabilizzare, di rimproverare. È un momento di fa, e Scuola Gorsa ci apre un'opportunità storica.
17: E Scuola Gorsa ha annunciato di già una nuova manifestazione di sostegno il 30 maggio in Bastia dal Palazzo di Giustizia a 2:30 di dopo mezzogiorno.
0: Sabrawa una pagina sportiva in questo notiziale.
17: In prima cu football, e Lusk di Gorti che ritroverà un nazionale 3 a stagione prossima. I gortinesi hanno strappato ieri il titolo di campione di Gorsiga di regionale 1, vincendo 4-1 contro la squadra riserva di Aulagna in Santos Manfredi. A tempo a Svar, squadra Valinco Altaro Carizzanese, che devia vincere in terreno di Abieva di Lotta, un ce l'ha fatta, tenne iso 2-8 da Onza. E poi sempre in sport, si parla stamane in della nostra cronica di un rally Terra d'Aleria che si correrà per la quarta edizione dal 21 al 23 di maggio. Sola Broa non era in Corsica, contendo per i campionati di Francia. Sono aspettate 60 squadre con 260.000 euro di oggetto, ripresenta tutti l'anno una sfida sportiva maior, ma di non finanziare per Dominique Savignoni, fiora di un rally in Corsica e organizzatore.
20: Abbiamo fatto appena un audit, un momento ad, abbiamo mandato, abbiamo trovato che c'è 1,5 milioni di euro che ricascano in un'altra biaglia, soprattutto nella regione Aliria, Ghisonaccia, Moriani e Proponede. I commercianti sono contenti di sicuro, ed è importante per l'economia della Corsica, soprattutto al mese di maggio, a venire un mese di maggio, quando la Corsica è morta pendente 4-5 mesi, che comincia a rinascere, a venire un mese di maggio.
17: E rimpiangiti quantunque a mancanza di sostegno di collettività per un affare giusto appunto che ha regassai o deridorio.
20: Beh, di sicuro che mi dispiace perché non capisce non mica che ci impegniamo a far bene gli spettacoli che sono belli, che sono nazionali, e qui è un giocano mica un gioco come lo giocherebbe che li giochessero, voilà. Sì. Ma comunque andiamo avanti, non freniamo anche, ma un giorno di sicuro sta da restare, perché un momento non si può mica bene qua, voilà.
17: Un soggetto che sarà in cuore dunque di a nostra cronica sport da sente da qui a 10 minuti. E mo da bia, ouais, nous dit di udempo, bel udempo, non mi pare.
0: Stamane,
17: mica sto dopo mezz'ora.
0: Cambia a penuta, sto dopo mezz'ora, vi ringrazio assai, Roland, a dopo. 7:30 per un altro notiziale. Giornata scompertuta, sto luni, ferma o bel udempo, che mo conosciuto eri. Stamane, torna, e poi sa da ingattivisce udempo, sto dopo mezz'ora, nu sa faccano i nulli. In gira corti, o aiaccio, concerneranno di no a Piadia Orientale, sina Gastanica, la quad è so prevista in siloghi guberti, infine sappiate chi si pesa Ulibeccio in Balagna e inebocchi di Buniva giusto l'unimadin toccherà u Gabigurt su stasera soffierà di maniera forte stanotte attenti ai marosi li appunante infine u termometro tocca i 23 gradi in Portivè ciù 22 per Basti a San Fiorenzo Calvi Corti o Aia ciù 21 gradi previsti in Aleria o Sartè 20 per Buniva giù di giotto in piana.
16: Ici RCFM.
1: Actu local.

0: Alain Souchon, Nantes de Redroa, Banine à Béligne.
1: Dès votre réveil,
2: ici RCFM. Le réveil 100% local.
0: Emilie, Aloudji et Raphaël, so, aux microphones, justement, et salude.
3: Salude. Oggi siamo con Emilia, Lucia e Raffaele di Scuola Moderna di Biguglia. Qual è il suo ideologo prescelto?
4: A Bavella, una scuola Bavella, ma è assai lontano. Può avere a neve. E a Mogaza, una volta c'è uno a neve. E in Borgo.
3: Ah, in Borgo? E c'è stata neve. E in Bavetta ti piace assai.
4: Yeah.
3: Tu lo dici? O do logo prescelto?
4: A casa.
3: A doia?
4: Yeah.
3: Che ti piace? Si manca là?
4: Yeah.
3: O a do mamma?
4: Yeah. E una volta di uli superposé di Bavetta, c'è una grossa ragna tutta nera écrasée, in terra. Mais grossa gousi.
5: Ouba! Mais du bruit.
3: Et tout, dans le goût prescelto. Et d'où est
6: In casa.
3: In casa d'oia, dis-nous. Et cosa va in casa d'oia?
6: Faggio viseni. Et yoga.
3: Et yoga a cosa?
6: Yoga coemo 8 tours.
3: Là, y a ça, 8 tours.
6: Et.
3: Que couleur?
6: Verde.
3: T'es bien jeune.
2: Ici RCFM, le réveil 100% local, Isabelle Donignati, ici matin.
0: Demain, nous s'intéressons à Lisandre ou au microphone de Banina. A Gronaga Odinka, si tiens ma kinébansi, ascoltez-moi ou à Imouvrini.

0: Be My Baby, Diera Vanessa Paradis, à Nanta RTFM à 7h30.
1: Ici Matin, en Corse, à la radio, à la télé, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
0: Écoute, je te dis, allez. Roland Frias, salude.
2: Salude Isabelle, salude à tutti.
0: Je t'annote et imbasti à esta da marca da l'incendio d'un café.
2: Le café de la paix, secondo servizio d'incendio di Cismonte, e soit caud di vati bersu quattro requarto in un stabilimento a Piandibe, e donc casale Piazza Zanigula, stabilimento qui die distrutto completamente, l'osteria uigina la piazza, e sta da Danidiada anche la come le café de la place, so sta de wagua de DG Berson e da iso alloggi, senza che la a rigensada nisuna vittima a Storagui, un sognan cugunisciu de circostanze distincendio chi di estado ammaestrado cu mezzi importanti mobilizzati da ispingi voghi.
0: In dell'attualità di no Roland, storidorno in daredo di Gerald Darmanin.
2: Di beta a contestazione, o ministro di giustizia cambia zogopia caccia oramai da zo rivorma penale, nanta o baliza si culpeule, a mai operte di grimini fra iguali e vorzadure, solo certi gartu come i colpi mortali o la rubeci armati fermano concernati un sbultuli ma dopo un'opposizione forte anche in corsi Galen Battini.
3: In de noinu, sola uga di chi si zobiu chiaramente manifesta di pebbia giornade giustizia morta come d'abrile scorso denunciavano una brugedura negozia da all'istra go a scusa di va francasia e vittime progessi longhi e frastorni come sgorga i tribunali. Malgrado a valuta giornale vinale obbligatoria da una giuridizione la consento di a vittime e un ridorno possibile a una brugedura classica globalmente l'opponente qualche magistrato a soggi femministi ci vediano una giustizia già bon patto e un risico di guai all'americana come a banalizzazione o crimine è un puere troppo importante per bregura. A negoziazione o manco i diarezza storicamente portano forse anche i più in de noi sfiducia dopo anni di una relazione eccezione e molto più di un contesto attuale di lotta contro la mafia. Velocità e figacità verranno a opponersi a ricerca e verità e riconoscenza e vittime. Invece che il ministro aveva annunciato 57 personali di giustizia in più alloca all'anno che viene e che è stato un temi amica Iuiga in Corsica qui come in altro o museo manda se non ha sempre i miti.
2: E allora che lo deve essere esaminato a fine di un mese di giugno all'Assemblea Nazionale dopo essere stato adottato o usenato ne parleremo più a lungo con la nostra imbidata di redazione sarà Linda P per i vigegabu di l'auga di Dioastia da sente autore meno un quarto.
0: Da poi a fine d'aprile i passaggeri del Corsica all'aeroporto di Nizza piano porte noi d'imbarco.
2: E questo attraverso un percorso a P di quasi 300 metri a piazza di Vitoroni a Dobradi e Sinadawa, un'organizzazione nuova che fa nascere gridi che in particolare da certi viaggiatori che si spiazzano per Reggio Medigale a Ercorsica mette in rialzo una fluidità più buona di flussi e una puntualità rinforzata saranno messi in servizio sedie motorizzate a parte di un mese di giugno riporto da sente in un nostro nudiziale dottore e dottore mezzo.
0: In Nayaciu, il centro storico torna pedonizzato per la quarta annata di villa.
2: E questa da voi il primo di maggio, sino al primo di novembre, sociosi a circolazione 5 garugi emblematici da 11 giorni a 2 ore in mano, da favorizzare la mobilità dolce, sminuire il rimor e rinforzare l'attrattività di Ugore e di Gida durante la stagione turistica, una misura apprezzata assai dai turisti, ma che impone di nuovo un'adattazione all'abidenza e ai residenti come Gila.
4: Dopo il primo di maggio ci sentiamo meglio perché la gente può marciare, non c'è mica bisogno di stazionare, c'è più tranquillità e c'è più la gente. Questo è bello per il commercio. E dopo io penso che il centro città come Dawa ciò che tu stessi così, come a Rufescio per esempio, che tu stessi pietonale o pietonere, non so come si dice esattamente, parove della gente che vive e della gente che lavora.
2: Detti raccolti da Patrice Robo da sapere che derogazione di circolazione di stagionamento limitate a 40 minuti fermano possibile per certi usaggeri per la vista di musica. Il 14 di luglio Santa Maria sarà prolungata la bedonizzazione sino a 5 ore in mano.
0: E por lo a nostra emissione di redazione consacrata oggi ai 170 anni di l'acqua Aurezza.
2: L'acqua minerale naturale acidosa di Gastagni ci ha conosciuto a livello internazionale e per l'occasione centinaia di persone si sono ritrovate il 24 d'aprile scorso sotto un tendone installato davanti all'usina di Rabadio e ogni paesano di regione tiene a mente un ricordo d'esperte nella sorgente di Azzozidellina fra Eli, Paul Jean Emanuele, o Meredie Biazzole.
5: Penso sempre ai Montenati, i nostri anziani, Mogaccaro, Moabu ed altri che erano qui, che hanno visto Jung e mettersi in piazza questa struttura qui, forse non ci creiano manco e oggi, 170 anni dopo, ci rendiamo conto di questa strada da manta che gli è stata fatta e per la nostra regione. Penso che la regione d'Aurezza, se l'è sempre viva e se la un'emica pronta a morire, è quella camperà per torna parecchi secoli darei da me e darei da altri che sono qui oggi, sarà a ragione di tutto questo lavoro e tutti questi avvenimenti, quella supportata, ma quantunque ha saputo resistere a tutti questi temporali e oggi di qui e sarà sempre qui, è una grande emozione per me.
2: E di 170 anni di l'acqua d'Aurezza si ne parlerà dunque più a lungo in della nostra emissione di redazione da Sant'Ea, mezz'ora e mezzo, nanta RCFM.
0: A ringraziarvi assai, Roland.
2: A trovarci dopo.
0: A dopo, ore e mezzo per un altro notiziale e con voi. Bello tempo stamane, svelato il gelo fuori di Alagna, chi conosce un sole magnifico, ciò l'approfittano e chi sa da incattivisce il gelo sto dopo mezz'ora, sa fa canuino lì in giro a corti o a Iaccio, concerneranno di noi a Piadia Orientale sino a Gastanica, l'acqua adesso prevista in siloghi coperti. Infine, sabbia de chi il libeccio si pesa in bala tocca ai bocchi di Bonivadio, Stuloni Madina, Madino o Gabigurt su stasera soffierà di maniera forte stanotte a tanti ai Maros o le appunanti e o termometro tocca ai 23 gradi a Ubiu oggi in Portuvecchio, si aspetta 22 per Ajaccio, Corti, San Fiorenzo, Bastia o Galvi, 21 per Sarte, 20 in Ajaccio e Bonivadio. Radio di Giotto in Piana.
1: Ici RCFM.
6: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Chose promise, chose due, on vous parlait de cette centaine d'artisans et exposants qui rejoindront le champ de foire d'Aganoniga ce week-end, samedi, dimanche et lundi de Pentecôte compris. Vous serez nos invités sur place. Alors vous allez me dire c'est gratuit, oui mais on vous invite à aller récupérer un panier d'artisans et de producteurs à gagner

0: Questa allora di Charlo Cocchi. Ciao, buonetta.
1: C'è qualcosa che suona da Reda Boio, Adolfo? Sento qualcosa. Chi è vostra vittura?
0: Sono qui, sono con la vittura.
1: Ah, d'accordo, d'accordo. No, perché suona da Redo, e perché sa? Pensava che era un posto.
0: Ah, non sentite più nulla?
1: No, non sento che boy, è perfetto.
0: Perché sono rifiuto, eh?
1: Ah, d'accordo, d'accordo. Allora, dunque, 3 punti al blind test, eh? Bravo! E ora c'è la questione bonus. Allora, non c'è mica brubosti per la questione bonus. Bibongo la questione e a voi di risponde. Beh, sicuramente, ma non vi faccio mica brubosizione.
0: Ah, va bene.
1: Allez, andiamo. Dans quelle cité italienne le jeune Pasquale Baoli a été élevé?
0: C'est extrêmement facile. Pour un féru d'histoire.
1: Eh ben oui, hein. Vous tombez sur la question histoire. Naples, à Naples, bravo,
0: le
1: 2 points.
0: À Naples.
1: Eh ben vous faites
0: un. Partout, de l'Eudi où ça vient de Gérone, on gère
1: Mais Sigoura, 2, 4, 6, 8, 9 points. Presque un sans faute. Presque un sans faute, Adolfo.
0: Santeri come ha proteggiato.
1: È poese, è ancora chi sa.
0: No, ma io dico francamente, erano un faggio, per me erano un faggio.
1: Beh, allora, don tu me, Uberbo, e viva Gebro, e ne sono assai contenta.
0: Ringrazio perché.
1: Ridiamo a domani a Giava di Figiule. Così. MAR e se vuoi rispondi di donna.
0: Ma Saveria, non posso mica andare più che noi.
1: Puoi devadeggi.
0: Ah, allora, questa è appena pretensione uno va fuori.
1: A ringraziarmi.
0: Mi ha fatto piacere.
1: Anche a me, Adolfo.
0: E tutti io mi ascolto a Marsiglia, allora mi conoscono.
1: E beh, ci sei radio, sto pomeriggio di da oltre, se vuoi vedere.
0: Non mi batte, da l'Uda,
1: Sarà fatta. Babraccio, Adolfo, a presto.
0: Bioage e salute e coraggio.
1: A ringraziarvi, a presto.
0: A voi di noi.
1: A beggi, Adolfo. Dirà Adolfo Gounoi, 9 points, Adolfo. Presque un carton plein, hein. On le félicite. Bravo à lui. E c'è ma sta santa, una canzonetta. E dopo rivenimo, c'è ma sta santa, Feli, a Beiscalza.

danza, da va chi qui la vena, flussi senza speranza, sbattendo qui sa fiamma, di passioni sincera, e frando d'ogni brama, un'intima chimera.

salud a tutte, salud a tutti, felice di ritrovarvi. In su principio di settimana per di idea ostra, spero che tutto va bene per voi. La settimana scorsa, Joey e Benderi avevamo parlato di l'ascensione e poi di una maniera di certe parole, pettine, sfrombola, si è parlato della sicura di lingua. E volia giusto per cominciare l'emissione, raminta a tutti quelli che ci ascoltano, tutti quelli che ci stanno a sentire e che ci stanno a sentire a RCFM, nemmo un acciamparato. In fin di conto più importante che di va uso di la nostra lingua, di la nostra lingua moderna, di va uso di ugorso, di parla sta lingua, di va la gampa, a lingua s'impara in casa, di sicuro, ma s'impara anche in scuola, per via di la soggi, parlando con l'amigo, s'impara di maniera sfarente e ognuno ha la sua maniera a impararla. Allora, femmo la gampa, la nostra lingua, che ha denimo cara, intanto aspettando i vostri diami per parlarne, per parlare di ciò che volete, aspetta al 0495 30 20 20, c'è Marie-Ange che aspetta al standard e c'è Ugo a Degnigal e aspetta i cari amici, e intanto ci stiamo a sentire Antoine Chiosi, l'ombre.

0: Antoine Chosi, l'ombre, Nanta, Erci, FM, e Dizè, poi con noi. Salute, Oise.
1: Saveria, bisaluto, contento di tuabi.
0: Anche Oise, come si de oggi?
1: Vabbè, facevo freddo.
0: Facevo freddo, un bizzani.
1: Oh, sabato e domenica con freddo si sicava.
0: E poi era luna nuova sabato, mi avete detto, settimana scorsa.
1: Giustamente, ciò che lo cambi la fare, domani ci le pomate a mettere.
0: Sicura, domani pomate allora.
1: Domani mettiamo pomate, che ci ho seminato come se verraccio, aspettano.
0: D'accordo.
1: Ne ho già messo in, che sono fiori queste, ma dopo ne metto 200.
0: 200?
1: Yeah, 200, il luogo è pronto, rimane perché c'è un muretto, è già fatto, è già preparato, la terra è bella, magnifica.
0: A chi ora avete siete andati a zappare, Isè?
1: Rimane tutta la giornata.
0: Tutta la giornata?
1: La terra sulla ruminale, altrimenti non si può fare nulla.
0: Mi penso, ma quanto?
1: No, ma attenzione, la chiesa bancata in novembre.
0: Avete cominciato quantunque la fare in Enzo,
1: Non vedo rancio mica se parlo di la natura di legumi.
0: No, mi sto assente. Mi interessa assai anche ai nostri auditori. Mi stiamo assente, Oise.
1: I giovani che cominciano a fare l'orto, se riavete, di conoscere la natura dei legumi, non sono mica tutti gli stessi.
0: Mm.
1: Per esempio, ci sono i legumi a zucchero e poi ci sono i legumi all'acqua. E questo è un giovane che fa l'orto, se la sa è meglio.
0: I legumi a zucchero e i legumi a acqua.
1: Allora, i legumi a zucchero sono le pomate, sono le carote, sono le radiche rosse, sono i meloni e le pastecche. E queste è tutto contrario di legumi a acqua, come i freschi, i zucchini, le mezzane, i concombo. Questi volano l'acqua, più innacquate questi più sono teneri. E i primi che ho citato è tutto contrario. Prima che ho citato, una quindicina di anni, prima quando cominciano a maturare, l'acqua doveva moderarla, altrimenti non sentono, perdono lo zucchero e sentono all'acqua.
0: È troppo acqua, li va male.
1: Per esempio, si buona qua dei miloni, fino alla fine, mette mica a mangiare lo zucchero, i belli miloni, i belli dolci, da mangiare i miloni con l'acqua.
0: Non hanno più gusto,
1: Esattamente, i pomate è gli stessi.
0: D'accordo. Un colore scambierà se lo si mette, se lo mette troppo acqua, un colore di un frutto, di un legume scambierà.
1: Un melone più di giallo, che ha un colore, si conosce delle maturo.
0: Ancora abumata, se non è mica bella rossa, se è rossa ma chiara, di giallo, non è mica uno la fa.
1: Lo sapete, quelle che ha l'abitudine, questa deve vedere. Ma francamente, non so manca, e due che ho citato, non so manca appena gli stessi. Sono chiaramente in opposizione.
0: D'accordo.
1: Per esempio, i vasoli freschi, vedete i vasoli freschi, non mangiamo salata, questi più innacquati, più sono teneri.
0: D'accordo. I zucchini, ditemi.
1: I zucchini più innacquati, più ce n'è.
0: D'accordo.
1: E mezzane gli stessi, sono legumi e acqua. E la carota ce la mette lo sole, perché con una carota con nemica dolce, per me non è mica una carota.
0: Ah, nemica una,
1: questi sono legumi su cui siamo dolci.
0: D'accordo.
1: E cosa veria?
0: Oise, vi ringrazio assai, se vuoi l'idea in cui a strafare, non ta l'orto, non ta nadura i legumi, io sto a sente, vi stiamo a sente.
1: A sapete che parlare di l'orto non finisco mai più,
0: si deve un bue dai l'orto, perché se si deve un bue dai l'orto?
1: Talmente, a fare a
0: dire.
1: È suente, Saveria, suente, io un piccolo dettaglio che fa tutto.
0: Chi cambia tutto, mi penso. E oggi una piccola questione, non sai di lasciarvi, Oise, per i zucchini, a me mi piacciono i fiori zucchini. A fali de abasta, a fani vrite, le zeboulede, come posso fare per avere assai fiori? Na quando allora?
1: Per me, a prima le cose ciò che ho fatto a rimane. E per esempio, sì, a rimane la motera che ho ruminato, sono era mica, come l'usore, domani non pianto mica. E un zucchino è lo stesso, cioè la terra si abrolla, cioè che la sia pronta, cioè che un zucchino quando lo parto o pede, non c'è mica che lo soffri.
0: D'accordo.
1: Che la piace tutte le condizioni. E dopo un vinchitate, si venne a quattro, hanno avuto i fiori, hanno avuto i zucchini, e così, e tutte le cebuiacce di un fondo, che toccano un piano a cacciarle.
0: Ah, d'accordo. Sulla
1: cacciare. Vorti vighetti, si può cacciare tutte le cebuie che toccano un piano, e qui, cebuie, mangiano. Ma elle quando le mangiano? Quassù, i legumi, i frutti. I zucchini, per esempio, hanno meno succio.
0: D'accordo, dunque c'ho la cacciale, ste voi,
1: Ecco, la cacciale, questo è come l'erba andorto. L'erba andorto, la cacciale. L'erba, non vive mica con l'acqua, con l'amore acqua fresca, l'erba. l'erba vive, mangia bene come tutto il mondo, ma se la veia, se la avvicinò al legume, è bella, un binchettate. E la da mangiare bene, un legume da soffrire.
0: Sada biaso berte a un legume o frutto, sada biaso berte di ciò che lui
1: è veramente interessante. Sapete che è interessante.
0: È proprio interessante. Sono d'accordo con voi.
1: Interessante, soprattutto quando muoio all'esperienza che ho io.
0: Questa allora.
1: Sono applicato a avere l'esperienza. E pianto l'orto di poi l'annata 60.
0: Nemica di stessa, sicuro.
1: E poi anche sono ritirata. E poi mi piace mica, io so che non mica parlavamo forse, mi piace mica bantamo, non mi piace manca appena questo. Ma cada sente, è un legume che già sofferto, come mi ha dato soddisfazione, ciò che sappia.
0: Di dove la vene?
1: Ciò che sappia dove la vene.
0: Capisco.
1: Per il prossimo, non ricomincio mica per il prossimo.
0: E l'amore è la passione.
1: Ma questa è la passione e soprattutto la ritirata.
0: Aveva appena un tempo e bene che scambia tutto.
1: Sicuramente. Ma mi piace l'ascia, è stato un piacere tutta la settimana.
0: Ise, abbraccio e bigu, a presto. A presto, Ise. Anche a voi, buona giornata. Era Ise Pou con noi, abbiamo parlato appena d'orto l'antarci FM in dedica a Ostra. So, do you request, o aspettiamo a Ostra e già, ma per parlare di ciò che volete, appena orto, appena in lingua, di canzone, di poesia, di zugeda, ciò che vi va a piegge, aspetto a Ostra e già, ma aspettiamo a Ostra e già, 04 95 30 21 21 e aspettando a Ostra e già, ma ci stiamo assente al gruppo Orizzonte, una volta e più.

0: Horizonte, una horta e più, e Filippo è con noi. Salute, Filippo.
1: Saluto, saluto a tutti i nostri amici, di Zepp che viene in Bassà, che è un bue di natura, come l'hanno chiamato, ma vogliamo chiamare noi un torre di natura, perché avete visto che si occupa di le piante, se le sono malate, vorrei sapere, ce le
0: giola. È come di una persona, come di una persona.
1: Se non giola da un doliprano o qualcosa, sapete.
0: Appena acqua o appena più calo.
1: Ah, è terribile, ah, è passionato.
0: È sempre un piacere di stare là, sente, veramente.
1: Ah, oh, l'aspettiamo tutti gli
0: giorni.
1: Allora, prima cosa, sapere, per ringraziare un nostro amico Gian Battisti, che è l'altro giorno di Grossette Prugna, che l'altro giorno mi ha dato la conferma, per sapete, per un cabriolet, scappa via. E poi ci ha dato un'altra parola a giardiniera, per un cabriolet che è più utile per fare l'affare tutti i giorni, qua. Perché un scappa via, sa che due metri per due persone per andare a promenare.
0: Questo.
1: Voilà. E dopo, hai messo un'altra domanda, ma ricordate, aspettate, avevo cerco la parola, ecco, usategno, per me la dubbiata come a Israele, ma domando una conferma, perché quel che sia di un po' montico che l'ha detta parecchi anni fa. Se quel che sia mi può dare conferma,
0: usategno
1: se per noi una Israele, un cismonte, voilà. Dopo in Bergue per ubetti una spia o in Bergue si dice asfiltra.
0: D'accordo.
1: C'è la spia, c'è obiettino, ma in Bergue, mi ricordo quando eravamo zitelli, prima i sorti in piazza, mamma mi diceva, datevi un colpo di sfiltra.
0: Ah, d'accordo, perché c'è la guerra ici all'altra orta che parlava di asfriscia, qualcosa così.
1: No, perché sapete come va detto, d'un paese all'altro cambia l'affare.
0: Sicuro.
1: Vengo da Bedrava a Bergue, le parole cambiano. Mamma quando sono giunti giovani maritati, dunque babbo di Bedrava e mamma di Bergue, allora sono giunti Bergue e mammone, quando sono entrate, mamma ha detto allora, devi andare dove? Allì, china di gusti. Ah, mamma ha detto, oh mamma, non è ancora andata a dormire. Vede, perché in Pedral ma si dice gala, bosa, gusti. Questi dice china di
0: gusti.
1: Peccalassi.
0: E lui si voglia mica di
1: capito, era mica l'ora.
0: E anche,
1: guardate che anche, semplicemente anche per i sumeri. I sumeri in Bergue si dice zè. E in Pedrava si dice zazzo, vede?
0: È vero.
1: Affari, ma cambia, soltanto c'è che 30 km di Firenze.
0: No, ma un bolei, avevamo a brua tutti i giorni, in tutti i casi di idea, o straghi, d'un paese all'altro.
1: E allora, giustamente, quando parliamo di lingua, e poi si pochi giorni la nostra lingua è stata più che attaccata, più che ci sono chi mettono tutti giustamente per far che la nostra lingua si morga. E allora la diretta parecchie volte a ripetere, non facendo nulla per la lingua, si può ripetere parecchie volte di senza fare una poesia che ha scritto un pezzo fa. Un bel impegno. Allora. Lingua corsa abbandonata da tutti i sozzidelli, un giorno ho pensato tonesse uno di quelli. Come un debole bulone che vuole crescere e ingrandare, ho scelto in coragione di metterla a parlarla. Dopo parecchie stagioni a curare in coavvertenza, nascerà quell'udalone che porterà a potenza. A mia strada ritrovata, ci vuole assicurarla, in quei rime e cantate, e la primura di salvarla. Così mi sono messo in capo per l'anziano in ricordo, di da torna un altro viato alla lingua di un mio abbo. Di voi questa promessa, sereno e anche beato, mi trovo più lì stesso veramente confortato. come me a Bonuva, quelli che sono primorosi di Arima e di Abrosa e che si stanno ascosi. Ognuno avrà capito a vostra di sta postura se, ne, se non abbiamo subvertito la vittoria di sicura. Ecco. Mm.
0: Se non abbiamo subvertito, che ho visto?
1: Se non abbiamo subvertito, vertito di dene a nostra lingua e di praticarla il più possibile per tramandarla. E come va detto ancora, tutti i giorni si rampara, nemmeno ci ha imparato, dunque...
0: Bella sicura, no, a Uliai veramente, perché chi la straurta ha un mondo assai scudione, non ta maniera di un affare, un altro affare, perché il gorso veniva di italiano e mica il francese, allora
1: bese, diavolo. Il gorso già di le arribedela, il gorso c'è una lingua, quelli che dicono, tutta nato, no, no, non c'è una lingua.
0: E poi abbiamo gli stessi raighe, raighe ladine,
1: ci capimo, e poi e raighe dei parole. Se, anche se la fonetica ogni mica è sempre la stessa, ma le raghe di parole sono le stesse e giustamente so chi fa la forza di questa lingua e di chi è diversa.
0: È vera, sono d'accordo con voi.
1: E fa che tutto il mondo si può esprimere e tutto il mondo tra di noi ci capiamo.
0: Sicura, è un'emissione come di da Ostra, veramente un rivetto se volete, a Zabede oi chi si degui di voi un momento, dunque per dire che questa emissione è veramente un luogo per imparare, per discorrere, per esperte, e non è mica un tribunale,
1: non
0: è mica un tribunale e la lingua, questo era importante per me di là.
1: Non c'è un custode, ce l'ha detto perché Giancarlo arriva da spesso.
0: È sicura, perché sa guaiguino.
1: Non è né un partito, né un associo, né una religione, né una famiglia. E tutto il mondo ci può bene.
0: È una bella maniera di campare la lingua e di permettere a tutto il mondo di esprimersi quando lo vuole, di maniera che lo vuole.
1: A sua maniera, con quei sbagli che ne abbiamo tutti.
0: Sicura.
1: Fiamo i sbagli in francese, vogliamo va in corso.
0: In tutte le lingue fiamo i sbagli. Una lingua non è mica fatta per essere perfetta.
1: Ecco, non c'ho mica di ula, non c'ho mica, perché non so mica. No, c'ho l'ampassi. Ecco. C'ho l'ampassi e c'ho l'ampassi.
0: Avete ragione, Filippo, spero che tutto il mondo vi sentirà.
1: Sono mica solo la Dila, le morire tutti quelli che ci sono di Boydand, poi Giancarlo manca mica un'occasione di Dila.
0: Sicuramente, sicuramente.
1: Perché c'è di più in più all'Ergano, stava mia, e così più siamo numerosi.
2: Cet appel est enregistré.
1: Di buon l'asfardi e di più e di tramanda tutto.
0: Sicura, allergando udierto a nostra lingua gamperà.
1: Sicura, più siamo numerosi e più suminiamo più, di più in più e più allevo a sbucciare qualcosa, sicuro.
0: Sicuramente, c'è da sperare o Vili, tutti i casi.
1: Si degui domani e torna?
0: No, domani è un gotto che ribia su piazza.
1: Il chef rivene
0: e lì lago sicuramente.
1: Allora, vi saluto donna una volta e
0: Filippo, abbraccio e
1: vivo a presto. Ringraziamo, è un piacere.
0: Ogni volta tutto il mondo è veramente bravo con me e sono assai felice di sperare questi momenti con tutti, con voi tutti, veramente.
1: A presto,
0: Filippo, abbraccio. Ringraziamo per questo bello di questa bella poesia. Sono 2:30 in RCFM e ci stiamo a Santa Charleroi, 33.

0: Sotto auspicio, me l'arancio e c'è Martino con noi. Salute, Martino.
1: Saluto, Saverio. Buongiorno a tutti.
0: Come si deve oggi?
1: Ah, tutto va bene. A usole.
0: Ah, si sta bene che a usole. Sono
1: appena annivelati, ma bon.
0: Ah, d'accordo.
1: È un usole.
0: Si deve allire, eh?
1: Ieri, sono in allire oggi.
0: D'accordo.
1: Allora, vogliamo fare una domanda ai nostri amici, diciamo. Bon, et una parentesi, mi piace anche io evitare le quei fiori di zucchine. un bello ricordo di Didelina.
0: A qual non piace mica, veramente. Guarda, chi mi può dire che non piace mica evitare le di fiori di zucchine, francamente. Questa è allora una bossa usante.
1: È vero. Allora, oggi voglio domandare ai nostri amici perché ha un dubbio non ta parola. Dunque, per dirvi giorno di ferie, donc ad un teso di vragibo, allora una zona se è una parola bastiaci o se non è un'altra parola per parlare di un giorno ferie, di vragibo francese.
0: D'accordo. Donc, di vragibo avete detto.
1: Di vragibo.
0: Mi dice che cosa, ma non sono mica sicuro anche o manche o che la zi così. D'accordo, allora a tutti i nostri amici e a Odidor e di Didea Ostra, come lo si dice, o giorno ferie, un giorno dove non si lavora mica in magazzini o cose, eccetera, eccetera. Dunque se avete la risposta, aspettiamo la nostra diama.
1: Dove viene la parola di vragibo e di noi un'altra
0: parola la sicura in due la viene la parola di vragibo c'è liberamente la traduzione e se la viene i guasti come voi dite
1: ecco bon ma voilà andiamo a continuare il mio lavoro
0: e ringraziabbi allora Martino non voglio dire mica a strafare.
1: No, però...
0: Bon, d'accordo.
1: Malheureusement.
0: Ehi, ami benso. Coraggio allora, e buon... State assente così, se lo dice un auditore che ci risponde, avrete la vostra risposta, Martino.
1: Va bene.
0: Abbraccio in tutti i casi. A presto, a ringraziarvi.
1: Buona giornata, bene.
0: Anche a voi, a Beggio Martino. Allora, avete inteso, Martino, chi domanda, come lo si dice, giorno férié, se lo si dice, di vragibo, e se la si dice così, in due venne questa espressione di vragibo, bene di uasti, o d'altro, se avete un'informazione, se bagunisci da parola per giorno férié, chiamate di 0495, 30 ui, 20 ui, e ci stiamo a Sante, a Feli, una sera in paese Nanta, RCFM.

Feli, on a zera, un paese nanta RTFM e soroguas idre ore menun kertu. Abbiamo a Mertin ugu noi che ci ha domandato, che va domandato, come l'usi igi a jour ferie, donc in corso. Abbi a un'espressione, ma un era mica sicuro, hein, radiv radibo, se bo unisci questa espressione, o se bo ne aved un'altra, hein, ti amade, gi pe dacci una risposta, a conto mio, e u gondu gi un giorno, un si dravai amica, o gli magazzini sociosi, eccetera, eccetera, dico, oh, è festa, giorno dioso, giorno di festa, ma de me si dice così, oggi è festa, dunque, cioso, perché che festa? Didemi, deboi, come la si dice, se bogunisci di aspre, se bogunisci di espressione, di vradibo, e qua aspetto, è ostredia, ma abbiamo dato la pena idea, un po' per discutare, allora diamante, di 0495, 30 ui, 20 ui, 20 ui, e intanto, ci stiamo a sentire una canzone, l'alba, un tiaraggio.

0: Un tiaraggio, l'alba, non ta RCFM e Amadou è con noi. Salute, Wama.
1: Salute a voi e salute a tutti quelli che sono passati.
0: Come si dice, Wama?
1: È sempre così, è preso nel campo.
0: Si dà in forma, si dà in forma, faggi bene.
1: Allora, si lo dà un po' nel favore, ma ne siamo fortunati, con voi il buon discorso, ne siamo riscaldati all'ascio e a vostra voce che ne salta ogni foce.
0: Ah, Amado.
1: Eccoci per voi.
0: Ah, ringrazio abbia assai. Belle parole, sempre belle parole, giuste, giuste, sempre, qui mi facciano assai piacere. Mi
1: faccio piacere.
0: Ringrazio abbi. Allora, ditemi, come si dice il giorno ferien de boi, o ama?
1: Quando è il giorno di vista.
0: Giorno di vista, ecco, di ciò che vive assai.
1: E fra giù bo?
0: Allora, un aso, e beh, aggiuntes uno, due orte, questa espressione, ma non so mica di due lavane, ben era forse io astia, come l'avevo detto.
1: È media, ma è sempre inteso, un bene mai in fragibò, un bene mai in tramese e basti.
0: Ah, d'accordo.
1: Un bene mai in fragibò.
0: Ah, io non avevo non da bere, allora, con un giorno ferie, se non berti un così. Bon, de me, si già è festa, oggi è festa.
1: Oui,
0: donc, bon, tutto è chioso.
1: Oui, tutto è chioso, oggi non si trova gli amici.
0: Giorno di vista.
1: Giorno di vista.
0: Non c'è mica la traduzione proprio liberale per la parola ferie di Gerardo.
1: Sì, ci può essere, ma io non conosco mica.
0: Manchi un cittadino. Oui. Gas,
1: aspettiamo se di urti, se luce qualche sia.
0: Sì, può essere che luce sarà qualche sia che conosce sa traduzione liberale. Ecco.
1: Oui. E dominiamo una poesia che ho scritto quando c'è stata la catastrofe vuriana, non ho mica avuto l'occasione di dirla quest'anno a Igawa.
0: D'accordo, bistema oui. Sante Wama.
1: Nusta punta da Vordana c'era l'agor sigasana. Per da forza bastia che per ora non avia si era fatta una roba con gente poca roba. Che diavolo è scatenato sta guppa ne ci ha portato per disfanna furiani o sollari o fordani che manco risentrie o facciano ste resie. Ma resie non so più che diante a corpo su so ferite tante mortale dite quante la vibare n'avete rotto a vista indabrando sa vinista con tutta la passione che avemmo per l'uallone tu n'avevo mesurato sto luogo predestinato si dei ante i vorca a minano tu la vocca leggerà la pagina. C'è che sente tanti lagni e popane l'unne mangi che ti ruggia l'ugore e la doiente si muore a frombo immiragliosa ne seria la stessa cosa. Ne baria una vara a so che luce tantara e si muse lo soccorso fiero quanto l'orso per francarlo sovradillo senza perdere lo cervello. Si muvata anche così di sta sorte giuradì tanto non si guarda nunda che a morte la civuma e si prega sant'Antone di garmarci sto bordone. Che tutte le vangiere un si piano gruere a Corsica ne ferita ma si muore bello nida per sostenere tante mani me che ho avuto un sigarme e così Berelli
0: bella poesia Wama
1: per niente che ci hanno lasciato a Bille per se mamme per se fratelli questi
0: veramente un evenimento e un dolore che a Corsica porta sempre oggi
1: che si può essere evitato qua.
0: Che a mercato assai a tutto il mondo, Johnny.
1: A mercato assai assai.
0: Johnny, come vecchio, o meno vecchio, più Johnny. Tutto il mondo è stato impegnato di questo momento doloroso per il nostro bubolo.
1: E tanto io mi trovo a Nayaccio, trovo io a Ovest Nayaccio.
0: Tutto il mondo sa bene di ciò che leggono quelli che commentatori o quelli che analizzano questi avvenimenti. Dicono che la gente sa bene di due l'erano. Un momento in cui lo si è passato la fame.
1: È bella, ma quando era parlato weekend in Bastia, quando sono passato avanti, ha detto sta fare qui, ha detto un po' mica danni. E finalmente, quando puoi aprire questa trappola così. È così che devo andare a fatto.
0: Perché non avessi mai più un affare simile.
1: Non non da che hanno giocato in Europa, vediamo con l'equipa più grandi, e vediamo, ci sono sempre sortiti dopo per vincere tre franchi,
0: per una storia come sempre,
1: come sempre
0: tutti i casi, un bel omaggio che avete fatto oggi per tutte le vittime di Vuriani, 5 di maggio 1990. Non ci scordiamo mica. No, no. A ringrazio abbia saio ama. Babraccio.
1: A
0: belgio ama. Babraccio. A ringrazio abbi. Buona giornata ama. So quasi tre ore non ta RTFM e ama du chada du aso traduzione e giorno i vista festa, dunque come di anan su se babede o un'altra espressione, un'altra maniera di jour férié chiama di 0490 che 38 28 28 il numero o gunici del sistema senta appena in musica con sbaglio isola o specchio non ta RTFM.

0: Tchuz, bel Louise, ou la Nanta, RTFM. Philippe, ou alors, comment si j'ai des boys, je refais lier.
1: Non, si j'ai fait. Non, d'Ivragibol, la Dudo, à la DSEC, dans la DSEC, d'Ivragibol, je refais lier.
0: Donc, si j'ai.
1: Donc, la spiegazione di questa parola così.
0: D'accordo.
1: Non mica da ola, forse una parola bastiaccia perché a pronuncia è bastiaccia.
0: E perché sa di soprattutto a pronunciazione che mi va di ben sa che a parola è bastiaccia.
1: Allora io giorno ferie hai abbiato giorno vestiu. E giorno gioso come va detto oggi.
0: Giorno vestiu. Bon, e un de me quando è luce quando le i magazzini sociosi hanno già fatto una commissione, no, oggi è festa, un po' i micandà che oggi è festa. Dunque, per me è così, ma di Vragibo la mia intesa è già.
1: Se lui c'è un bastiaccio che ci senti, che lui ci chiami, una
0: spiegazione per di Vragibo. Di maniera etimologica sarebbe interessante, a me mi interessa assai in tutti i casi.
1: Anche a me. E allora, se non c'è appena il tempo, allora, Martino ci ha messo un appetito questo frittele di cose, di zucchine.
0: Ne parlavo molto con Giuseppe, che parlava di zucchine che l'aveva piantata.
1: Allora, io, giustamente, ci ha messo un appetito, Martino, allora l'ha già per tutti, a zozola di frittele di zucchino.
0: D'accordo. Frittile,
1: mica ovviore.
0: Mica ovviore, ma quelle i zucchini. A mon maman e va già ancora.
1: Allora, presto, ratulate e i zucchini, ratulate, due o tre, ça dipende per due o tre persone. Ratulate due o tre zucchini, ratulate, ci so che mettevi nel vino, mica dopo vino, voilà. Dopo c'ho la spreme la pena perché fa sorte appena l'acqua.
0: Fa sorte l'acqua, chi caccia una sai acqua i zucchini.
1: Dunque, vado così, dopo. Non tu, ci lampade a verina, giusto per fare una pasta mica troppo liquida,
0: d'accordo,
1: appena deluda, ci lampade, ci so chi mettono appena, ma poco di levame chimico, poco, non ti a verino così, bolidiate, e dopo ci lampade due ore, per fare lampade, bolidiate, e boh, fate la vostra pasta così. E io ci metto un asilgo fresco appezzato.
0: Magnifico. Magnifico. Voilà.
1: E dopo fate come l'altre frittelle nell'olio caldo, lampate e gucciarate così, e mettete dopo una carta rosa e vi mangiate, vi sciaccate.
0: Ah, ok, allora veramente. Allora, quelle frittelle
1: i fiori. Ah, sono buone.
0: Questa allora mi piace.
1: Che c'è che i fiori si trovano mica troppo.
0: E beh, perché se c'è un mandato bue da Gianadura, come va per aver pieno i fiori
1: è lo forse là il lotto, sicura ancora, è sicura.
0: Mi ne guarderà di un bizzogno da qui a poco.
1: Perché la stessa è là un lotto che è abbastanza grande.
0: E a mi basso.
1: E dunque, sicura che là è lo. Ma bon, che le siano i fiori, che le siano i zucchini così,
0: ma io mangio anche con i zucchini così, mangio, sono buoni. Frittele le così, sono proprio buone.
1: E
0: ringraziabi per questa diama e abbraccio e a presto, Filippo.
1: Salade, via.
0: Anche a voi, Filippo. A ringraziabi. E c'è Francesco con noi. Salute, Francesco.
2: A me ci aveva ascoltato un po', ci voleva leggere qualcosa che ho fatto in 2008, ma chi concerna? A nostra corsi viaggi piuttosto tra corsi che continenti. Quando c'è i battelli di Transat avanti, che abbiamo vissuto tutti innanzi, e e altra parola, dico questa.
0: Mi sto assente.
2: Sì, ha diritto per di ma differenza. Da prima odio che spina, che un passa tramutendo, un tempo che si sbucina mi lascia paragonando. Sono sicuro tutto un giorno la presente come un pruno. Abbiamo bandiere premio d'acqua in bocca ben mutti per la corso, che sfatteggio. Colpevoli siamo tutti, che tristezza di

0: giù di stanzino, in blu blu sono straquati come veri strampalati. La Figioni è Giagarina, uomo una più rispetto. Anculaglia marina, musca e dall'effetto, una vita generale solo di per l'animale. Il nante Iachigoni sotto i taulini, in braccio patroni, capo d'avore e sportini, avete Giagarina, verso Gatena, uomo gammina. O muccio chi cerca rongia si stracca piglia tre piazze. Scazzo e senza vergogna si installa godù in cui sono attrazzi. E di l'altra avvocatura, non poco primura. E non salò tu comune, con tanto mondo se solo, che parla gozzo ancora. La nostra lingua è in d'oro. I canzoni sono stranieri, i gozzi per i savieri. Per di una differenza familiare isolana, di un soldo a prevalenza fra tutti ci allontana, un viaggio di un ritorno ne pronta via due occhi. Su costate è contro l'uomo, mica verso la tecnologia, se l'usilania o è domo, se cercato la malattia. No, se cerco la malattia so che non vengo più. Non andremo in galera, ma abbiamo perso la maniera, ecco.
1: A ringrazia Biasa, io ho vrenche un bello destu, ma vedete quando l'avete scritto questo?
0: Mi dico, ma va anche peggio.
1: Mi pare che è sempre...
0: Facciamo la differenza, mi cocotta. Facciamo la differenza, hai un'era mimica di mezzo, e peggio né anche l'altro, ma hai una maniera campana che era isolana. Oggi non mi ritrovo mica in dovo, né in paese di me, né quindi verso Moriani, quindi voilà, c'è qualche passo, non si sente più alla corso. Io ci sono i scuole, ci sono gli amici, ci sono i poeti, ci sono i cantori, ma qui c'è una fare.
1: Poi giù che voi in che rugio, non ta piazza di Giubaese.
0: E io ecco Moriani c'è assai mondo che non ha più nulla vera. I gozzi non si insegnare più, manco una terrazza, manco in terrazza di un caffè. Un poco, vabbè, ma troppo è troppo. Allora, mi pare che mi sono sbagliato d'isola, ritornando nei miei luoghi. Voilà.
1: Posso capire ciò che vuoi dire?
0: È un fatto. Un ugino umbriano, come dice in paese di me, di rigretto,
1: sicuro.
0: Capisco. Abbiamo perso qualcosa, abbiamo perso la differenza, ecco.
1: E ciò che voi dite del vostro destino, colpevoli siamo tutti, penso che volevi qualcosa e che di un messaggio, di a noi, di fare qualcosa, di reagire, di va bene che noi siamo sempre qui.
0: Ci sono i scorigossi, c'è bene, sono contenti, tutti praticano la lingua, tutti i cantatori che sono amici, ha fatto un mestiere anche un po', tanti tempi fa, aveva cominciato a prendere qualche anno.
1: Forse Guy ci sono d'astri nivelli in lingua, d'astri luoghi in due lusi bofa di più, anche di più, dunque c'ho la speranza, ma soprattutto reagisce.
0: No, ma è soprattutto positivo.
1: Sicuro.
0: Sono prima stonato, così di vero un po' c'è una megotica, qualcosa che si fuggite. Yeah. Avevo un paese, c'è qualche paesone che si incasinca, che si in Loreto, pace sei ciucci che parlano ancora in Asia, che parlano gozzo, che parlano bene, e poi in altri luoghi no, ma quantunque trovi che siamo giunti a un punto un due
1: poi ciò che vuoi è piuttosto una maniera essere piuttosto che giusto una a pratica di una lingua e questa vuoi perché pratica una lingua e di no essere di una maniera o gorso non è mica giusto una lingua di una maniera essere di essere gorso, ecco. Di campa all'uso gorso, ecco.
0: era una lingua familiare,
1: orale.
0: Non volteremo mai più questi tempi, è finito l'affare.
1: Ma si può trasformare di maniera positiva, se non reagisciamo come lui giorno.
0: Penso fin qui scuoli, in cui tutto mi pare che sa cambierà, non sarà più gli stessi, ma al minimo avrà una carica corsa, ci vuole che ancora a carica resto, se no siamo un paese straniero in casa nostra.
1: E sono d'accordo con voi, o Francesco.

0: expert ou à Ostra analyse. Yeah.
1: Et in più trennaggio mi approfittato perché avevo un amico che non c'è più, che se n'è andato, se n'è andato per sempre, era un mio amico Ivio Battini, di noi che mi ha fatto fare una piccola raccolta e ne abbiamo parlato parecchie volte così. E faccio che se n'è andato 2 giorni avanti la raccolta che mi ha fatto fare, concernendo un po' questa voce, che non si vede perché concerne un po' tutto. Ecco, un amico ha avuto tempo di averlo 5 anni dopo.
0: Peccato.
1: Bon, après, allez, on m'a dit, Michala, on a dit, on a
0: dit, on a dit, on
1: a dit, on a dit,
0: on a
1: dit, on a dit,
0: non, ma è normale, hein, di esprimere la tristezza e il concerno, di se inchiedo, è normale, la senza essere negati, o a bue mui, chi se non chiede.
1: Non è mica per cattività, se per cattività, ma
0: che no, no, no, no, sicura, sicuramente che no, sicura.
1: Un costato che è consolo, quando parla con
0: te. No, ah no, si deve consolo.
1: Chiaramente, si sente sconsolati, si sentono tutti, più o meno.
0: O vrenche, babraccio in tutti i casi. Vi ringrazio. A Beggio Vrenche, buona giornata.
1: Un grande a te e a te in particolare con cui conosco mic.
0: A presto Vrenche, ci conosceremo un giorno. Allez, a Beggio, ringraziavi. E c'è Antoine con noi di Avinsulasca. Come siamo Antoine?
2: Salute, Xavier, e con moi.
0: Bye bye, boy.
2: Ça va, vi ringrazio. Vi ringrazio e saluto tutti gli amici. Allora, poi a mai appena originali, sai?
0: Maglie.
2: Ma per la tonia casinca.
0: Appena casinchese oggi.
2: No, ma siamo tanto sciuvini.
0: Allora, no, siamo mica troppo sciuvini. L'avevo già detto, Antoine, non siamo mica sciuvini.
2: No, ma parla da parola, dove c'è anche casa.
0: Ecco.
2: No. Oggi abbiamo parlato di un paese che ha fatto nel 2021. Una poesia nata a Loreto, giusto, un paese che è sopra Augusto, e ha detto così, se mi permettete, a Igu.
0: E sicuro, bisto a sente Antoine.
2: Allora, agula maestosa sopra Casinca, angelo custodio d'una lanza ricca, Loreto stende esale nanta bieve, e asconde di l'anima gossa ve. L'ordaccio usologu arraigato, imprimorato di luso nostrale, tane di un gosso, vero stinto, meio che avaglia papale. C'è un campato niente del cane, poeti bumerosi di a lingua, prede impastati di generosità, siano ringraziati per l'eternità. In giro la piazza divuntano, in due ci fu tanto scontro io allò, in un tempo diventato l'andano a rende geloso il campo nu. I borchi in banda buzzeffu, liberi ne un muccio zeppu, reali di ganna esaurita che campa tutta la confina. Primo paese a tocca le legità, sull'uovo di signori Casinca ha rimbato all'uso bentunone o si via mica per un paone. E qua è che ha scritto a lei che
0: non si via mica per un paone. Questa mi piace, sai, mica sciuvini, manco baoni.
2: No, manca appena, è giusto 2 o 3 spiegazioni perché non voglio mica. Che diceva che ha toccato un te, è inteso, era il primo paese a toccare l'energia, ma. Si dice così, ma non hai mica avuto una mica certezza. Per contro, so che se mi sbaglio, i nostri amici che ci dicevano, Murato, so che hanno avuto i primi elettricità perché c'era un uomo, non so mica se era un italiano, che ha fatto un'installazione e che ha fatto ogni elettricità.
0: D'accordo.
2: E mi pare che lui sia stato il primo paese a essere elettricità.
0: Non la sapevi mica, venite.
2: Hai inteso, tutta una questione salvo la verità.
0: E di Loredoghi, subranè, di se posso dire così, a Casinca, o più alto, o paese o più alto di Casinca, di Loredo, si muove.
2: Di a 600 metri.
0: Ecco, questa è la Zabia.
2: 600 metri e sopra c'è un antangelo che face 1200.
0: D'accordo.
2: O coso a montagna fa montagna, un monte o più alto di Casinca.
0: D'accordo.
2: Dopo, ho detto dentro donna che giochiamo nanta quando eravamo giughi ci guardavamo e giocavamo allo a P da Lenzolasca per un scortatoio e giungiamo quassù appena viacchi e giocavamo contro l'ordaci ma non c'è la piazza, una piazza magnifica, non so neanche se può condividere, e c'è una fontana mezzo alla piazza, andò a cercare di come si dice, dribblare, giocare ora la cecchippa, manco più, e anche una cosa, la fontana, perché gliel'ha messo. Ah, dico così, di una osservatoio, mi ricordo di sepica magnifica. Ah, e perché se faccio a rendere geloso Camp Nou, appena esagerato, ma è così.
0: No, perché mica. Mica Chauvini, ma
2: no, noi
0: di,
2: Chauvini,
0: non diciamo che è verità.
2: No, è verità. appena spubusitato, ma poi
0: non fa genonda, è meglio beh, così. A me in tutti i casi mi piace, poi dire la nostra didelina, a nostra.
2: A Ustra posso mica perché
0: no,
2: a
0: mica. A me era piuttosto un tralonca in corti, ma.
2: Ma
0: è gli stessi affari, sono i nostri daesi, sono i nostri loghi, l'abbiamo conosciuti e per noi, o Camp Nou, accanto, beh, on è nonda.
2: un pas d'accordo.
0: Ecco, un ballon pas d'accordo. Questa mi piace l'espressione.
2: Ecco, ci hanno parlato prima di un teso che ha fatto cantare questo paesano, Antonio Giosi, e mi faceva sei, dice, ma donne, questi siamo tanto sciovini.
0: Appena, avete visto appena.
2: Mi pare che
0: allora mi metto anche io
2: a Manerba all'auditorio
0: ci scuserete amici ci scuserete noi siamo i gazinca dunque
2: ringraziabi
0: Antoine
2: io vi ringrazio e poi scialate la forza di stioni
0: a beggi Antoine buona giornata e apri tu spiego non ta RTFM a beggi a ringraziabi e ci dice per Muside.
3: Buongiorno Saviglia, buongiorno Antonio, buongiorno a tutti. Vabbè, c'è usori. Tu passi giornata un po' curetti.
0: Appena il freddo è bene.
3: Allora, Antonio parlava di elettricità. Qui io sto a 8 km della ghiaccio. L'elettricità l'abbiamo avuta 1952, da io 4 anni. Pertanto abbiamo 8 km della ghiaccio. Ho vissuto no, tutto, me lo ricordo, non so, 4 anni.
0: Poi avevi dei 4 anni allora, quando è giunta l'elettricità.
3: Tanto facevano i ligni, in chi i muri che arrivavano i portofarro dalla strada, e andavano in damacchi, dopo si montavano e poi si portò come ci si era, sembrava acqua. E un po' più peggio, un telefono, tanto c'era un paese accanto, c'era un telefono comunale, diceva, cioè era da qualcuno, ma un telefono che io a 8 km da ghiaccio ne abbiamo avuto che era in 79, quando da io 31 anni.
0: Ahi.
3: A 8 km da ghiaccio.
0: Quantunque? 8 km fa già. Ma già sai quantunque?
3: Non abbiamo mica utenza nel 79, non abbiamo mica un telefono in casa. Allora chiamavo per un teso ferie.
0: Allora.
3: Dice di festa perché è feria è francese, cioè in latino. Francese, mi spiegherai.
0: Volevi festa.
3: Volevi festa, il giorno di festa.
0: E penso che ferie è una maniera francese di draugge, starà in galadina, ma di vato, festa, io mi vengo in dei messi di così, ma abbiamo l'espressione, non so mica se avete inteso, di vragibo. Verso un debo, io si dice mica, di vragibo. Pensavamo a un'espressione o a schiaccia, giustamente, è verità.
3: C'è un'altra espressione, io inteso settimana, conosco, ma per esempio c'era qualcuno che diceva ma problema si dice mica problema, si dice capatoio. Ma quindi a noi, io ne ho manteso di vecchi e a paruta capatoio
0: e beh, che ne avevamo parlato e beh
3: così a parte da Vugognano a Bastricaccio, io ne ho manteso qui se certi u che un po' monti più
0: no, ma avete a Reggio
3: Capatoio, a va, sicura, con la origine più idione, va, perché mi sentono a opposta televisione. Che noi, che la nostra generazione, io una
0: ma allora The Boys dice sì, c'è un problema, c'è un problema. Ecco, ecco, perché ce la sape chi parlava giustamente la straurta di la lingua francese, la lingua italiana, la lingua corsa, tutte e tre hanno la stessa raiga, la raiga ladina. Dunque, di tutta maniera, problema in ladino si è trasformato in problema in francese, un problema di noi. Dunque, c'è una parola. Dirai galadina
3: si può dire un'altra parola, il problema dipende
0: di luoghi,
3: si può dire una difficoltà, aiuto una difficoltà, aiuto a fare così, ma se no si dice problema, e mi pare che l'origine del problema mi pare che fosse un po' greco.
0: Ah, è possibile. Io avevo idea di dire che c'è la parola ladina, dunque problema, che si
3: dice.
0: E dunque, in francese si è trasformata così, in corso è venuta così, a piazza di O, sicuramente, ma Cappadocia non è mica in tutte le regioni di Corsica.
3: Verso da voi,
0: guarda. Che cosa appena più di Ubumonte, di Ugismonte.
3: Verso Portugal c'è origine, ma qui io vedo tutta la regione qui.
0: Da regione alla Cina, in tutti i casi, poi.
3: C'è la Basilicata, per la Bucognanese, che noi chiamiamo la Bucognanese. Tutta la Gravone, qui un meglio contesa.
0: Cappadocia, sì, c'è mica, dunque il problema esiste.
3: La conosco, quindi
0: volevo
3: sapere.
0: Sì, sicuro. No, ma io ho 30 anni, poi non diciamo mica Cappadocia. Ecco.
3: Ecco, e beh, dopo tutte queste cose, top chef che non ha avuto... Filippo, temi tutto, poeta, top chef.
0: Si parla Gugina, si parla poesia, si parla lingua, si parla di tutto.
3: Allora, i violi.
0: Di zucchino.
3: Di zucchini, noi di zucchette, ma fai lo stesso.
0: I zucchetti vuoi dire?
3: Sì, allora, ci sono, i zucchetti sono i violi maschi, i violi vermeri. Il violi vermeri, quello che dà... che è una punta da zucchetta che si mangia qua, e poi un viale masse da come una, come dire io, una, un francese, una tige, e c'è un viale che si apre.
0: D'accordo.
3: In generale si piglia più questi qui, i viali masse, perché se può tagliare un viale vermano giù, dopo c'è più zucchetta.
0: Non si può più, si può più fare nulla sui cuscini.
3: Se può usare la zucchetta e un viale che... Andando alla zucchetta, ma tanto buon, comincia a essere un poco, dice radio, come si dice, fagli,
0: appena...
3: Dice un viale masso, buon, è più bello qua.
0: D'accordo, ma non sappiamo mica, avere idea, oggi ho imparato qualcosa.
3: Ah.
0: E beh, ringraziabile, Oise.
3: Allora, saluto a tutti.
0: Babraccio, e bigua, presto, e abro, si ma, cupiedje. Abedi, Oise, a ringraziabi, abedi. Angelo è con noi, salute Angelo.
4: Salute a tutti, salute a Francesco, tutti quelli che sono passati. Bon, a gente se parla fra Gibo.
0: Di fra Gibo, per 10 giorni fériés.
4: Fra, boli, entre, e Cibo, ben le da raiga, Cibo, gli euro basto. Boli, si impiega solo quando esige, non mangiava mai tra due ribasti, boli, que.
0: Navemo scudato con, non so più se è Filippo che mi dice a questa, ma Bertino, ci dice che era un'espressione adubrada per 10 giorni fériés, dunque, vous savez, on est à Béramen.
4: Je ferais, je me suis dit, je vais faire la mangiade. Bon, on a parlé de Pajoli et une poésie.
0: Allez,
4: c'est bon, ça aide un peu. Alors, si mon tobogicolo de la luna noa et si bon somina et i Pajoli. Dopo, bon, i fagioli. Allora, i fagioli che li siano fagiolini o fagioloni, e so come bumade, zucche, biarroni, badade e tante tante d'altri legumi, so venuti di tutto dai miri che sono. Bon, oggi a Banca Mondiale di Eranil ne riconosce più di 14.000 di varietà di fagioli. Bon, di noi non ce n'è mica tanto, ma ci sono di noi che i nostri ortolani hanno usato più di denne sevelle sommente di fagioli industriali. Allora, che lo sia un fagiolo terragiolo, aricone, o fagiolo palladiolo, palladio piuttosto, fagiolino o bagina, aspetta, bagina, o i vaglini, bon, dopo o fagiolo a sgrana, come i fagioli Bertini di Moida, o Bertolli o Bertini, si dice. Si chiamati così perché c'era un poeta voilà, che si chiamava Bertolo e che li beggia questi fagioli qui. Bon, dopo, i fagioli i fagioli a pala si legano di berelli con il gabriolo. Il gabriolo è come qualcosa di vivo che quello comincia a nascere, cerca subito a piccarsi a ovalo o a stro, e gira e non capia più. Bon, nel centro della nostra isola ci si trova un fagiolo bianco benaghese a sgranà, si può dire i mastoni. A stro si ne trova di noi i si rossi fagioli anche e rosi da Castagniccia che si chiamano lampugnanesi, sono fagioli bianchi e rossi. Dopo nel Cortinese dei boi questi nel suo circondo si trovano di noi quelli coccorosi chiamati i macca runaggi. In questi luoghi ci sono di noi i fagioli di colore granadino lei in francese. Bon, si può dire dopo un del Lorenzin ricordo che da un paese di Loriani perché fagiolone cioè quello si è ambientato a una certa attitudine in dea biaglia non faceva mica allora sta varietà di haricot de Soissons fagioloni anche chiamati da noi i bullastrini casinchesi. Allora si fagioloni chi cu o vigadello, la panzetta e poi tutto questo, si può fare un bello bietto di fagioli a casserola, a ragù. Bon, si sa che i fagioli hanno isoparasiti, crengono il binsacchio e brughe e bilicioni se le pisseranno. Bon, dopo i fagioli a sgranà si possono conservare secchi. Si buono, i fagioli verdi e li giù la mettere nel congelatore. Bon, quando gli ho anche venuto, c'è la poesia di L'Ortigello. Questa è stata scritta da Giulio Bernardini che ha partecipato ai primi bassi di Canta di un popolo corso e sicura l'uomo di Jean-François di Mouvrini. Cosa lo temo? Bon. Allora, L'Ortigello. Da casa all'ortigello era guante dentro e fuori, aprendo un bortello, poi a goia vitriola, questa era bel burcello, per me c'era scarola. Della nostra cuginuccia mi pigliava due frutti, un cacciava manco a uccia, ognuno sa i suoi gusti. E mamma a cui io va tutta, a minestra per la zuppa. Damo stanciuccia accanto quando Gabriella e Bersione mi mandava un figuianco a stesa di amano. Carizzato dai fiori, mi imbriagava di odori. Da sala in terrazzolo pendia lua riminese, un calzo che solo solo ne vedia per tutto mese, sia vino e binetta in piedi da ageretta, e sommettia i bei vora un po' a contare gilli, a gardellina, a de radiola, petti rosse e anche i merli, di siganti di viola, un ne due resti di più belli, e poi un mon urtigello che ne aveva curbellate, mi diceva un burcello con due sole ribate, un bosso franca un scalello che ne anche meno in grade, viede un mortigello a mo casa abbandonata, dite la quel usidello che qua a sua erba sbiancolata piange nanta un scalello qui è torto l'orto e qui a casa. Ecco questa bella poesia.
0: Bella poesia. Parla
4: di giardini.
0: E mi parla da sei orto oggi, dunque.
4: Sì, mo.
0: Casca questa poesia, ringrazia bien sai,
4: ma solo che mi ringrazio è Abrosima,
0: buona giornata, a presto.
4: Allora, a voi, a
0: e so tre ore e mezzo non ta RTFM e Sigon Piawa di de a ostra ringraziabi a sai a tutti cari auditori e a famiglia di de a ostra si mon stad insieme Joey Benri e oggi e dunque a ringraziabi a sai a tutti a Filippo, Amado, Isepo, Martino, Francesco, Antoine, tutti quelli che hanno partecipato Joey Benri ancora e vi dico a dopo, ci ritroviamo dopo questa canzone a chitarra e a Gabondo di Jean-Paul Poletti.

0: Mantui Buesi, Aku Digore, Diangiula Potentini, Nanta, RCFM, HTMA Sante.
1: In l'anno 59 eravamo all'entre i luio, quando a Gorsi Casimoe l'estate tanto con buio, a Diocreo di Mora da Damantu Santauio. Un era tanto contento, o buletto di spaccio, che mi dava appuntamento l'indomani in Naiaccio per parte lo reggimento, o per lo borco mondaccio. Un ramento a quello famoso servizio militare, parecchi sempre l'hanno conosciuto, i maschi dando andavano un anno a fila a serve in l'armada. Così, in caso io erano pronti, oggi non esiste più, non usa più. Allora certi l'hanno campato male, d'altri meno, certi mezzo che beh, che militarismo un po' rima con dolcezza e piacere. Ma gli è beh di raminta quantunque, si momenti offi e poi gli è beh di rieninu, o bue da qui ne parla rioni, ma penso che non mi riso tutti i giorni, manchello.
2: Ici RCFM.

0: conichide zo boesie e zo composizione musicale popularizzate da pareti cantaor e gruppi isolani Olivier Ancé arrepia da zo biuma e fagebro o buedo atalentado e o strambidado.
1: RCFM, l'invité.
0: Olivier, salude.
2: Salude.
0: Qui piage di redroabi.
2: Ah, è un piage spartudo.
0: Ave de rebiado a ostra biuma. E Rao.
2: On est mica tanto che la piribiliade qui, quand nous écrivons un libro di poesia, se so parettiani di creazione, je vais lasciare les autres, je vais lasciare les madurare, quand les autres prennent les autres, ma on se mica, quin de gianni di scrittura, ma se, quand on un parcorso, quin de gianni, in cui, come i bassi e appena poeti che cadio a rigolto e così non è mica una rimarcia che è prevista. Mm-hmm. Guardando a redo si dice che sono 15 anni che non dico.
0: E no, c'era un lavoro che è stato fatto a Lebiga, mi pare che le edizioni era al centro culturale universitario.
2: Albiana, centro culturale, Bera, Taramato, il primo raccolto di poesia. E gli stessi, hein, c'erano già la giugaccia del 2010, dunque
0: c'erano
2: le mie prime poesie, voilà, cioè io uso così, lascio un tempo, poi, ma non mi cazzo lunga che sa fa non più, dunque.
0: Ma c'era sto bisogno di presentare un altro libro che si chiama Musa, che sarà presentato sto mercoledì a parte da 4 ore dopo mezzogiorno in dei papi in Bastiglia. L'occasione di scoprire giusto appunto a vostra biuma o d'altri scritti e penso a in questo momento a Carlino Orsù ci ha già scoperto il lavoro che avete fatto per parlare di stomo per tutto a Tiatira Coulant di due anni fa e di un omaggio magnifico.
2: Grazie a te. Bon, ti volevi a tu parlare del primo libro che è stato invitato dunque da Albiana e il centro culturale. E qui sono contento, assai contento di essere pubblicato de
0: Omar
2: Edizioni di Marco Biancarelli, che non solo un amico, ma quantunque in più di essere un editore è uno dei nostri scrivani più talentati per me, e dunque
0: di una riconoscenza per voi, Olivier.
2: E di nuovo bon, a so che siamo amici, poi c'è sempre stato un rispetto, un modulare cerco mica di mettermi a paragone so che lo va a gelo, perché bon, è un altro livello, ma quantunque è qualcosa in più di essere pubblicato mica solo da un editore ma di nuovo da un scrittore, ecco. E chi volia dunque adesso mi fa una lirica, una segnatura, come lo si dice, dei papi. Mm-hmm. A 4 ore ce n'è un'altra bene in Baragna, un altro amico Antonio Ambrogi alla Maison de la Presse a Lisua.
0: Sarà stata domenicata?
2: Sarà sabato a tre ore. Sabato questo qui. C'è la prima in Bastia e ecco, per l'attualità, c'è per scontrare appena niente, è sempre un piacere di vedere i lettori, di scambiare appena in giro un libro. E qui per prima la nota poesia di Carlino, comunque. Io c'è un mio libro è fatto in due parti, cioè una parte di creazione, che so, creazione originale. E in queste parti così sono stato costretto, me ne sarei passato, ma di mettere una parte di poesia in omaggio all'amica, ai parenti che sono morti spulti in animo e in giro a me sono stato parecchi, dunque mi dispiace, ma già avuto lì che fanno un capitolo a parte che si chiama Richiescanti in pace. E c'è la poesia per Carlino, ce n'è una per Pedro Verfucci, ce n'è una per Wendy Stefan Casalta, c'è parecchio così, e poi parenti e amici.
0: Di una maniera di parlare di memoria, di identità, di una tramandera, una certa tramandera. E questa poesia, Olivier Ancé, permette di viadia, di zunia, e soprattutto mi pare di riflettere, perché la lingua corsa è di assai importante oggi nella nostra vita, ma tre parole per parlare di ciò che noi siamo e ciò che si basa in noi, nel nostro mondo, è assai difficile e abbiamo bisogno di questa poesia.
2: Oui, c'è un bisogno di poesia, c'è un bisogno di nuovo di lingua corsa, mi pare. Bon, io ho fatto questa scelta di scrivere solo in lingua corsa, bene di nuovo da un fatto che io sono venuto da poesia per Bierie di Oganto, eh. Il mio primo rapporto in quella poesia si è fatto in quella bagliella, con mi rispondi, questa è la sorgente, la radio avanti, poi dopo mi sono interessato di più a tutte le forme poetiche, mica solo in Corsica. E questo libro giusto appunto è a tempo c'è qualcosa di intimo, questo che si chiama Musa, che parla di soprattutto d'amore, di intimi veramente interni, e dopo di scrittura e c'è di nuovo la raighiera, ma c'è l'intimo e il comune, e c'è la raighiera, ma una raighiera non è mica sinonimo di gioidura, al contrario, la raighiera è sarraigato di nuovo questa più bella maniera d'abres all'altri, e dunque c'è già una rimarcia, diciamo, di universale, senza contare chi è, come avevi già prima parte di sua poesia personale originale, poi l'altra parte non so che adattazione poetica, che costizio a sei lontano sino all'India, dunque c'è parecchie sorgenti, diciamo.
0: Lingua raigada e lingua d'abertura. Sabemo di dove venimo, un ti scorda di Avileta, ma ci abrimo al mondo e di usanza di questa lingua e di questo lavoro. Sarebbe da qui a poco l'imbidato di un nostro amico Jean-Charles Marsili, per sopralogo, per parlare giusto appunto di bon, ha di visto un documentario che l'ha fatto con voi, in New York, era un momento
2: sei voilà. Un bello momento.
0: Oh là là.
2: Peccato che non si trovi più, sarebbe farlo risorto appena, in realtà, perché era veramente un bello...
0: L'ampermo una diama giusto appunto a un nostro amico Jean-Charles. Dunque, avremo l'occasione di parlare di poesie, ma di noi, di vostra vita, di vostra passione, di vostri scontri, in questa emissione. E è stato un piacere tanto di passare questo piccolo momento con voi. Dunque, sarebbe questo mercoledì. A partir da 4 ore, dopo mezz'ora, dei papi in Bastia, sì. E poi sabato, a 3 ore, in l'isola.
2: Sabato, all'isola, in De Ambrogi, Maison de la Presse.
0: Ecco, l'occasione di nous dire.
2: A 4 ore, a 3 ore, a 3 ore.
0: Ti terrà appena, ecco.
2: Voilà, poi je ne sarai già
0: speriamo.
2: Un festival. In Portivecchio, se non mi sbaglio, 30 o 31, Piazza Olivo, si chiama, in radio, con i pochi autori d'Omar, e altri autori corsi, c'è questa, e poi c'è parete, una signatura, fa, avremo tempo poi se parlare d'Omar.
0: Con gran piacere.
2: E noi altri, così di giugno, mi pare. Ecco. Poi attendo, ne riparleremo. In tutti i casi, ringraziati per avermi chiamato.
0: È stato un piacere.
2: E parlare
0: come sempre.
2: A presto.
0: Olivier, a presto.
2: E saluto a tutti gli auditori.
0: A presto.